braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che m'hai dato

0: Non di quanto preferi i peppa.
1: Radio Skestail. Centres.4 de sa freqüència.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Arribam una curva su curva dall'alto scenen in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in e pubblico scalenato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Stu mare din da solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivam un goppo ma scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, na fermo na. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare. Vedi, fammi guarda. A buona, buona, buona, buona, fammi tocca, fammi vedi. Che sera, una scudisciata d'orco, manna piezza luna.

E ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, manna mia saluta.